0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Bellissimo.
1: Arroba FM 99.3 León.